isisani mandi ahuren lam kuman lo i habari ora tana sheshe so hir minuto blogo mission mi tana sheshe 20:49 minuto jinguria na sipora ta betu makonzana safari.